0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Rebasando la velocidad del sonido.
2: En todas partes.
1: Ponte Ixa FM 98.5.
3: Son las 5:39.
4: Oh boy.